0: tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario.
1: Promettiamo di non far chiasso, quindi tu torna pure a dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire.
2: Mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention pendant quelques secondes, s'il vous plaît.
3: C'est quoi cette chanson exactement?
4: C'est une chérie.
5: Original tout ça.
6: C'est le